0: Attenzione.
1: Clown da Gre.
0: Amola, amalo.
1: Daj punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još nigo ne mladi. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke. Ajgo.